Terus bergulai sejalai, ningal ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.

Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?